0: Tu vuoi sapere cosa vuoi sapere?
1: Dopo. Almost like it's under construction. I'll be doing it for a minute.
0: Dopo.